0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La musica che hace tu día mejor. Pontexa.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El tráfico pasa más rápido con nosotros.